Promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protetta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protetta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta.